fantastic, and it should give you, for those who have never heard Francesco Guccini before, un piccolo sapore of the immense talent of this man, and I hope you do enjoy it. Allora, fammi presentare per tutti voi stasera il grande scomparso Francesco Guccini, il brano che ho scelto per stasera, che voglio condividere con tutti voi, è intitolata Lettera.